Forse non è che ho res, ma è un stilte. Na na na na na. Tieni. Alla cuore.